Deus nostris, Europe misericordiae tue duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.